un sorriso che sa contagiare, la musica, lo sport e poi gli amici, la gioia di